0: Kivo Krema. Lokacin jin dadi sai Kivo Krema.
1: Idan na shayi ko lokacin shan dare.
2: Kivo Kivo.
3: Gida shine inda muke samun kwanciyar hankali dan nuna wa juna kauna. Kauna irin wacce muke bawo onga.
4: Shi yasa muka raba miyar kukar mu mai dadin gaske da aka yi
3: shi da sinadarin onga. Gida wuri ne da zuciya ke muradi, wanda ke dauke da miyar nama mai kamshi, miyar taushe da tuwon shinkafa, garau-garau, farfesu wanda aka yi su da sinadarin onga.
5: Dan haka muka ce mu koma gida, abincin na can na jira mu.
0: A ci gaba da more gida tare da onga mai ɗanɗanon naman saniya.